0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur ki aroiba caller soi bidoi ne marup ki minga madi laifam tak piyo aduga khan bining bai sei su hai piyo.
1: Good evening, ma'am. Call to jerebe ha ullo relief ki ne ne mangle ma kaute ma'am.
0: Hoi. Mangle ba ta tan nai khoi su dum SMS ma di WhatsApp ta su thing ne jai ko. Mangle ba gi sei sing asi karam boi bidoi no hai piyo.
1: Ma'am, khallu de film de ki ma'am.
0: Hoi,
1: jom na boine sapa title song de taje kin.
0: Hoi, yani edu di manglem bai sei si khudol tam jarak lage.
1: Thank you ma'am.
0: Hoi, thaga chari edu poso.